0: Chomadalla. A duk shekara al'umma musulmiya tarayyar Najeriya kan bi sawun takwarorin su wajen yin layya a watan Zulhijja kamar yadda addini Islam ya shardanta. Inda suka yanka raguna da shanu har ma da raƙuma musamman ma ga waɗanda ke da wadata. To sai da bana fa lamarin ya zo a wani yanayi mara daɗi inda kuɗin dabbobin suka haure. Lamarin da ya sanya wannan malamin cewar shi kam da wahala ya yi layyar duba da yadda dabbobi ke ɗan karen tsada.
1: Yanayi da ake ciki na ce zan yi gaskiya zan takura. Kuma kaga a wannan yanayi da ake ciki dan ragon 150 ma an ka ganshi gaskiya in ka ce zaka yi layya da shi sai a ma dariya saboda ana so kai layya da dabba mai lafiya to kaga 150 ba za ta iya siya ma dabba mai lafiya wanda za a kalla a ga lalle kai layya ba
0: shi mare Ibrahim Muhammad Amin wanda ke zauna birnin Kano cewa yayi irin tsadar da dabbobi suke yi ya sanya shanki shawarar janyewa daga yin layyar domin kamar yadda aka sani kudi kadan ba za su ishi mutum yayi layyar ba dan haka ya yanke shawarar sayan kayan abinci domin raba marasa karfi a kusa da shi domin su dan yi tuwon sallah ko ba komai sa sarara tare da iyalin su
2: layya ta karatu ka san lamari ne na ubangiji abinda ubangiji ya hore ma da shi kake yin amfani amma gaskiya ne a ra'ayin da nake da shi a wannan zamanin da muke ciki musamman yanda aka samu canji na yanayi ko da Allah ya hore min kudin da zan yi layya gaskiya da in yi layyar ina kallon kamar gondon aunu wani abu in taimakawa makusanta wanda suke a kusa yan uwa haka domin su ma su yi sallar saboda in ka dauko layya yanzu ka dauki layya zaka yi ta kudin da zaka fitar ka sai wannan ragon ya isa ka a wani shinkafa ka raba wasu mutanen a makota su ma su dan fita daga motsi su sallar su lafiya kalau amma gaskiya wannan ita ce cikakkiyar magana ko da Allah ya bani dama ina da ikon yi gaskiya wannan abin da na ga ma shine a cikakken abin da zan iya yi